0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.
1: Con ti disegno ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di